Susanne, lei copri. Io carton album rec, attacchi porcellano. Se potrei impazzi bulgamo, tappetti parmesan. Zdarzy to będzie szczęście.